0: Hello, talo ambe, Caro. Hello.
1: Hello.
0: Eti wambe. Eyi radio yin lolo. Hello, Caro. Oh, ilo. E ba nka mara le ma.
2: E Caro. Gbogbo ba oni o.
0: Adupe o. E ba n daruko yi fa won ara le.
2: Oruko mi Joy Abu.
0: Mrs. Joy Abu. Awon lajo wa nle agodo laaro.